0: Sigala, Ella Air, came here for love. Sapete di andare a Nanna Maltia, Ella Air?
1: Vera?
0: Io. Anda a Nanna Maltia. Infatti
2: anda... Tol per Zabuja o cosa?
0: Anda in capo, Giuseppe, ma bel Malti.
1: Era.
2: Vera?
0: Vero. Buongiorno Mira, il Mira che è una delle delle highlights li conna nel programma col Gema,
1: che ne tita. Una speciale li conna col narta
0: tlita.
2: Con la tlita.
1: Erba Gema colla ci li fit tlita.
0: Oh, e nosso li ovviamente da quella l'Eden fil Carosa Palessa andom jihdu toma ta dik il positività.
1: Ecco.
0: Daniel, quote of the day ma Cheryl MK.
2: Quote of the day ma TikToker favorita tana Cheryl MK. Cheryl, buongiorno. Wow, disburda tanna da lodo, c'è!
3: Illum om tkmini ed annadda naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista naqtel il-ġiġ ta' twieqi u bat nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel mal-lines biex ta' fihom tfal sira illum om tkmini biex innadda immista, immista qiegħda nuħu ftittek u għamil tow bu tittek żutu ġobon u qiegħda nisma' lilkom.
0: U l-linef, orrajt, għamiltom il-linef jgħodek li?
2: Ara ta' ta'.
3: Qiegħda nnaddaf, qiegħda nnaddaf.
0: Tittminnhom għamiltom,
3: tittminnhom
4: Quote of the day, ma Cheryl MK.
0: Cheryl, brava,
3: yes,
0: brava,
1: grazie, Cheryl,
3: mucho te quiero.
1: Hey, wow, top in.
0: Mucho te quiero tu.
2: Love you too.
0: Bonjo, mira Cheryl, tazina l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, da lodo.
3: Mela, jiena nkun magħkom bħallum ġimgħa.
0: Dejjem, fit minn
3: sekwan.
0: Il-jipi.
3: Jipi!
5: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.

0: nominato Tart le fetta Pitbull.
1: Ifa, Ifa.
0: Ash. Bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, le le.
0: Scudro nei poli.
1: Da scur, le so vera sbia.
0: Lesz in Natasha.
2: Da ha ne gail. Che fette prova a durlo, ma le usa bici prova. Io mi so aui, ai le vero, il boi dancer.
1: Scuri, bravo.
2: Ai le intime moj bitus di che il patata le bditi dawa.
1: Sorry, sorry. Yin, marait, shame.
0: Marait, ishtamel il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, le tamel splitto, ek.
0: Bravo, ġifiri, le tamel split.
1: Right, ma ai ne, ma fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: All'erba post il ġimgħa David Valija unek bonġu kbira għal-bqija tal-ġurnata l-lum temperatura għolja ħafna tinħas daqs 39 fl-aqwa tagħha apparti minn hekk tinżel għal 26 riħli varja passoltu bej forza 2 sa forza 3 apparti minn hekk l-lum UV index għolja ħafna ta' 10 li fir jaħseb dwar ħafna sanblok u kemm jista' jkun tal-dejjem ixtoblu ħafna ilma.
3: You're listening to David Malia.